te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: Side ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Firenze.
1: Un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
0: suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Every day I'm shuffling.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: chiedere il tuo brano preferito. Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Fun.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:58.

10 di maggio, benvenuti ufficialmente nella storia della dance. Dino Brown, come ogni giorno, vi stende il tappeto rosso virtuale. Voi dovete fare solo una cosa: alzare la radio come non mai. Alla console, pronto a mixare, Jean-Luc Duval. E allora cominciamo. Il primo è bello festivo.

La bellissima Fine Time che ti apre il cuore e anche i cassettini della memoria. Erano i T42 con la voce di Sharp. Adesso ricomincia la pappardella qui, la tarantella dello starnuto. Il T42, i Two Brothers, i Two Unlimited e basta, non me ne vengono in mente. Ah, le Two Ibiza, Two Black. Ogni volta che ci sono i Two, come Too Much of Heaven, è uguale, vedi, parte sempre lo starnuto. Non ci fate caso, Jean-Luc Duval gli piace prendermi in giro. Signore e signori, arrivano anche Pabst e Scar, queste Get It On. Oh, baby.

proprio questa settimana di Pabs & Scar e della loro Get It On al Festival Bar del 2001, quindi stiamo parlando già di un po' di tempo fa. Tra l'altro, giusto per ricordarvi, in quel Festival Bar c'erano un sacco di artisti che portarono i loro dischi, artisti dance. Oddio, ce n'era una lì a metà, ovvero Noelia con Candela, che era più latina che dance. Poi c'era Estrella con La Playa del Sol, che si esibì al Festival Bar. Donna Bassa tutta cassa, Kylie Minogue, Kang Daudi Wong My Head. Poi c'erano le Lollipop, mamma mia, con Down Down Down, gli Eiffel 65 con Lucky In My Life,

cantautori naturali di hit e ci sono un sacco di gruppi veramente che hanno fatto la storia anche della musica dance e non solo degli anni 70 e 80. Allora un po' di esempi di gruppi svedesi, vabbè, partiamo dagli Ace of Base, che nel 1993 se ne uscirono con questa All That She Wants.

The Final Countdown, mamma mia. Erano e sono svedesi anche loro. Le Icona Pop con I Love It, quindi un gruppo anni 90, Ace of Base, gli Alcazar dei 2000, abbiamo ricordato Europe degli anni 80, le Icona Pop dei 2010, diciamo così. Ne manca uno importantissimo che porta il nome della Svezia anche, come dire, nel nome artista, perdonate la ripetizione, Swedish House Mafia.

ultimi tempi. E mi emoziono anche a dirlo. Questo ragazzo era avanti millenni. AVC.

0: sua bellissima Wake Me Up, ascoltata proprio la scorsa settimana qui nella storia della dance. Manca un gruppo svedese però che ha fatto la storia e direi che è uno dei gruppi più importanti di sempre. Gli ABBA, ce li ascoltiamo con Gimme Gimme Gimme.
1: La storia della dance.

uno dei brani più iconici degli anni 70, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight, si chiama così, riutilizzato anche da Madonna nella sua Hang Up. Veramente tanta roba, state ascoltando la storia della dance da quest'anno, anche anni 70 e 80 e adesso 2004.

0: ragazzi, con Milo, con la sua Dr. Pressure, perché questo è il mashup insieme a Dr. Beat di Gloria Estefan, uno dei tanti mashup famosi e soprattutto ufficiali degli anni 90-2000. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance e adesso, signore e signori, gustatevi la nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

aperto tutta la bollicina per questo super mashup. Da una parte Laio e Bushwaka con Love Story, dall'altra Finally di Kings of Tomorrow, che tra l'altro abbiamo sentito anche recentemente qui nella storia della Dance

Sky scoppiò anche una mezza polemica. Questa è la versione remix degli Usura a proposito di Non è la Rai. Vi ricordate che facevano la classifica dance? Ti sblocco un ricordo.

0: Mamma mia, mi viene una tristezza. I 10 dischi più suonati nelle discoteche nel weekend. Adesso a malapena ci sono ancora le discoteche. E vabbè, altri tempi. Non è la Rai, era un pezzettino di Chart Dance.
1: La storia della dance.
0: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia.

pezzo che c'è entrato in testa e non è più uscito, anche perché ripete continuamente sempre la stessa frase. Praise Cats, grande produttore, insieme alla voce di Andrea Love, questo è Shine On Me, super disco nella storia della dance. Tra l'altro io feci anche un mashup con un pezzo di Christian Marchi, Disco Strobe, Shine On Me. Probabilmente l'avete già sentito se mi ascoltate da tempo, ma un refrain.

0: your move. Let me feel the groove. Like disco Era un pezzettino di mashup tra Shine On Me e Disco Strobe di Christian Marchi. Adesso JJ Brothers.
1: La storia della dance. Della dance. Della dance.

tutte le classifiche nel 1996, si chiama Move It Up, il disco di JJ Brothers, qui della storia della dance. Stavamo parlando a microfoni spenti del fatto che ci sono un sacco di brothers, a parte JJ, poi c'erano gli Out

0: Brothers con The Worldwide Party, un disco che ho sempre amato e tuttora mi fa venire voglia di ballare proprio istantaneamente anche qui in radio. Tra l'altro Black and White Brothers famosi per aver coniato la frase "put your hands up in the air, put your hands up in the air", fecelo proprio quel disco nel 1998, mi è uscito, fecelo, le diabeti chinesi, non ci fate caso. Tra l'altro c'erano un sacco di tormentoni anche in italiano nelle discoteche degli anni 90. Il più famoso forse rimane "Sale sale e non fa male". Te lo ricordi questo? Si chiamava "Your Brain is Mine". Il tuo cervello è mio. Era abbastanza borderline. Perché, come dire, alludeva all'effetto della pastiglia, no? Sale, sale, non fa male, i tempi dell'ecstasy, sale, sale, che ci siamo fortunatamente, direi, lasciati alle spalle. Sale, sale,
1: e non fa male.
0: Human Groove.
1: Sale, sale, e non fa male.
0: La chicca. Sale, sale. Ecco, in questo caso proprio dire chicca è perfetto.

0: Un altro tormentone che arrivò diversi anni dopo, sempre in italiano, era "Non mi ricordo più niente".
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Rhythm Gangsta, The Chrome Song. Ci abbiamo fatto anche la maglietta della storia della dance. Non ricordo più niente di cosa è successo ieri notte. Parlando dei tormentoni in discoteca, siamo partiti da Put Your Hands Up in the Air e poi "Sale sale non fa male" e "Non mi ricordo più niente".
2: La storia della dance.
3: One Dance.
4: One Dance.

0: a 15 anni ce la facevo, invece adesso ne ho 44, guarda un po', non riesco più a muovermi, cioè in console ballo ancora, eh. Quando metto i dischi qualche ballatina me la faccio, ma quelli così veloci, la domenica pomeriggio, erano tutti così i dischi del 1995, capito? Quindi strippavi, poi ci riprovi a 45 anni e l'effetto è questo qui. Ti vengono a prendere con l'ambulanza, l'ambulanza. E vabbè. E adesso, signore e signori, arriva una bella chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

0: fatto entrare il Pungibol per questo disco degli Acqua. Pensate voi, la nostra kick of the day si chiama Roses Are Red, le rose sono rosse, che sostanzialmente era una filastrocca per i bambini che gli Acqua hanno girato in chiave dance. Abbiamo anche la maestra ed inglese che ci proprio ci specifica e ci dice come si pronuncia Roses Are Red. Professoressa, quando vuole, eh?
1: Roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you.
0: Direi più di così. Arriva Scatman's World.

1995, il grande John Paul Larkin, e ce la siamo goduta qui nella storia della dance. One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:57.

ed è partito subito l'allarme della R Moscia senza darmi modo e tempo anche di specificare che questa If We Try, si chiama così il disco, è stato remixato da Steve Silk Earley, uno dei più grandi DJ house e produttori degli anni 90, in Italia non famosissimo, ma veramente lui si cela dietro un sacco di successi e dietro un sacco di remix che negli anni 90 abbiamo straballato, e fece anche un singolo bellissimo, uscì nel 1997, ce l'ascoltiamo, The World Is Love.

veramente pettinatissimi con questo pezzo che si chiama The World Is Love, come detto poc'anzi, 1997, il DJ Steve Silk Earley, che come si fa di solito nella house music ha ripreso un pezzo funky degli anni 70, per essere preciso era il 1979, Sam Jam con Dance and Chant. Senti un po' da dove arriva la base, la becchi subito, eh? Se stai attento, capisci che è quella lì. Jean-Luc ce l'ha messa dall'inizio. È mica la versione di 12 minuti, chiedo per un amico, eh? Che stile. Ci è preso così oggi, eh? È un momento pettinato, ma adesso la finiamo subito, eh? Steve Seag. La musica suonata degli anni 70. Ha preso spunto da qui per la sua The World Is Love. Vi ripeto il titolo: Sam Jones, Dance and Chant, 1979. E adesso Room 5.

grandissimi Usura con Open Your Mind, uscita nel 1992. Da una parte hanno preso la voce di Schwarzenegger, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, dal film Atto di Forza, dall'altra invece i Simple Minds con A New Gold Dream, uscita nel 1982. E allora

Raggiunse il terzo posto della classifica inglese e si piazzò per bene due settimane al primo posto dell'American Dance Chart nell'ottobre del 1982. Una super perla degli Yazoo Don't Go, disco che tra l'altro è stato ripreso insomma negli anni. Pensate che una delle primissime versioni risale al 1994 e la fecero i W, si chiamava Run to Me. Te la ricordavi? You got

Senti un po' qui. Arriva, eh? Arriva! Questa è una bella chicca, eh? L'ascolteremo integralmente. Dai, la prossima settimana la facciamo sentire tutta nella storia della dance. Parlando del 94, c'erano i W, invece recentemente fu anche ripresa, è stata ripresa da Rizzon. Questa si chiama Turn Me On. Perché la storia della dance è una materia e va studiata.

poi il riff inconfondibile di Yasu Don't Go. Uscita nel 2019, torniamo 10 anni indietro, 2009. Lì a cavallo tra il 2009 e il 2010, David Guetta, Memories.

famosissimo in tutto il mondo, sempre in quell'anno se non sbaglio, con la sua Day and Night, disco che venne ripreso, anzi remixato, dagli italianissimi Crookers, che sono un po' spariti nel nulla a dire la verità, almeno il progetto Crookers. Vi ricordate i loro remix Day and Night? Se la risposta è no, ve lo faccio sentire.

0: Minchia, oh. Mi stimo, fratelli. Stimo, fratelli.
1: Mi viene da cantare Siamo noi e siamo noi, il paradiso siamo noi. Saluto anche Giovanni Vernia. Si viaggia, rimaniamo sempre così in queste atmosfere meno elettroniche, più viaggianti, appunto. PPK Resurrection, Disco Viaggio.
2: Disco Viaggio.

0: disco Viaggio Straordinario, ripreso anche nel 2019 da Vice, da Alan Walker. La loro versione era Space Melody, questa invece è l'originale del 1999, PPK Resurrection, il disco Viaggio della storia della dance.
1: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
8: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: One Dance. Qui suona la storia.
15: One Dance.

da Felix Buxton e Simon Radcliffe, che si è appunto formato a Londra nel 1994, famosissimi per la loro Red Alert e anche per Where's Your Head At. Andate a ripescarlo anche su YouTube da qualche parte, ma noi prima o poi ve lo faremo risentire qui nella storia della dance. Erano nominati Daft Punk inglesi, ma di Daft Punk ce n'erano solo uno, anzi ce n'erano due, ed erano francesi. Ce li ascoltiamo.

cos'altro possiamo aggiungere se non il disco più ballato al mondo nel dicembre, nel gennaio e del febbraio del 2000 per quanto riguarda dicembre e gennaio e febbraio.

0: 1997 dal suo album che ha venduto milionate di copie, la bellissima e bravissima Alexia con Number One qui nella storia della dance.
1: One Dance.

Ho poc'anzi dei Basement Jacks, due DJ famosissimi inglesi, ma c'erano anche loro Fats & Small con questa bella Tonight, il disco che quasi va a chiudere questa puntatona della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta, Jean-Luc Duval che te la mixa. E adesso, signore e signori, beh, arriva un disco straordinario, il nostro spazio non solo dance, diventiamo fighetti ancora di più rispetto a Fats & Small, ma questo è un pezzo straordinario, Anastasia con I'm Out Love.

disco meraviglioso, uno dei più ballati del 2000, Anastasia. Pensate che si narra la storia di Elton John che la prima volta che sentì appunto questa I'm Out Love stentò a credere che Anastasia fosse bianca. Dice: no, non è possibile, è una voce troppo potente, ce l'hanno solo le nere. Invece Anastasia ha ribaltato tutto con I'm Out Love, Paid My Dues, One Day In Your Life. Ce n'erano veramente tantissime ed è giusto e doveroso ascoltarla qui nella storia della dance. Era il nostro spazio Non Solo Dance. A proposito di voci che hanno fatto la storia, arriva anche Barbara Tucker insieme al progetto Blaze con Most Precious Love.

0: One.
1: Dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 7:57.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, sentiamo Barbara Salandri.
11: Erano tutti esperti i 5 sub italiani morti durante un'escursione alle Maldive, stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Trovato finora solo un corpo, quello di Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, tra le vittime anche la figlia 23enne, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi ed ecologi marini. Ieri nella zona era stata diramata allerta gialla per il maltempo.
10: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, è quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. I delegati di Israele e Libano hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
12: The end.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Torniamo indietro parecchio nel tempo al 1973 con questa canzone di Ripple che si chiama I Don't Know What Is But Sure Is Funky. Si parla di musica funky con un bel ola ola e che ha ispirato nel 1994 il gruppo tedesco dei Labouche per Sweet Dreams, che ascoltiamo in una versione anche particolare con Paolo Pellegrino. Ma subito Ripple.
2: Contaminazioni.

Sweet Dreams dei La Bush e Paolo Pellegrino va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione originale di Sweet Dreams dei La Bush che è stata realizzata con il famoso Ola Ola E di I Don't Know What It Is But Sure Is Funky di Ripple, che abbiamo sentito qualche piccolo accenno all'inizio. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz. Moving on.
2: Bene, bene, ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato. So che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving on.
2: Moving on, vai!

0: Non è la Rai 1994 da Blitz Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: One Dance. Qui suona la storia.
21: One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lino Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, apriamo il cassetto della memoria, riviviamo i ricordi più belli di quei decenni e balliamo la musica dance più bella di sempre. Aretha Franklin con Think, il suo inno femminile alla libertà, protagonista del film cult The Blues Brothers nel 1980. Aretha Franklin, Think.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Think, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti, non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, che è ancora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare, vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con Libano, l'annuncio del movimento filo-iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: The end. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap.

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti anche

Love is in the answer. Systematic a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio grande. Peace and love. One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, i

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, da Non è la Rai del 1994, Moto, Heinz Vai, Polizai.
2: Ecco allora, Moto, Fabio ti chiami però tu.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio appunto, si chiama Fabio, è di dove? Sentiamo.
3: Monfalcone.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.

0: Polizai Moto. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Dance. 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni di quei fantastici decenni con la musica più bella. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, con la voce di Maggie Reilly, pubblicato nel 1983.
0: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive. Tra le possibili cause anche le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal. Erano tutti esperti e appassionati di subacquea e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Secondo le autorità locali si tratta del peggiore incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50 i feriti. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Trump ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: The end.
0: Ti hanno fatto saltare! Ti hanno fatto emozionare!

Dance. Suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo di disco, siamo al 1980 con la canzone di Geraldine Hunt, Can't Fake This Feeling, che ha ispirato negli anni 90, nel 95, la canzone di Corona, I Don't Wanna Be A Star. Forse non tutti sanno che tra gli autori di I Don't Wanna Be A Star c'è anche Ivana Spagna, questo non lo sapevo, l'ho scoperto così curiosando qua e là. E poi sentiremo anche il remix di I Don't Wanna Be A Star di Dino Brown, ma subito Geraldine Hunt con Can't Fake This Feeling.
2: Contaminazioni

Corona va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale del 95, e è Geraldine Hunt che ha ispirato il tutto con Can't Fake This Feeling. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar 1993, gli 883. Sei un mito.
2: Il momento per me è importantissimo, perché quando si presentano due amici a cantare, allora uno magari non è obiettivo, però so che anche voi siete con me. Allora, la scorsa estate tutti quanti abbiamo cantato Hanno ucciso. Perfetto. Quest'anno invece canteremo Sei un mito. 8, 8, 3.

0: 883. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10.

0: Inside ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection. La colonna sonora appunto del film Metropolis, ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 l'Italo House dei Black Box con Ride on Time.
2: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 11:02.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: In primo piano il calcio. Lega Serie A e Prefettura hanno trovato l'accordo per anticipare il derby della capitale tra Roma e Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Serie B alle 20 l'andata dei playout tra Bari e Südtirol. Il prossimo 22 maggio il ritorno al Druso. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15:30 Dardieri opposto a Ruud. In serata Sinner incrocia Medvedev. Parola al numero uno al mondo.
4: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti 80 giocatori italiani.
3: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formi alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. In maglia rosa ancora Eulalio. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
5: The end.
1: Ti hanno fatto scatenare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: e Luca Antolini con History. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dance. Scatman's World.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994 con 5 pezzi.

Ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo, e oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

I Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su One Dance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It? Can you feel-

questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi. A prestissimo con una nuova Memory Chart. 1, 1, 1.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History qui su One Dance. Le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e selezionate dal nostro super DJ Edo Colavini. Oggi ci ascoltiamo Christian Marchi con The Sound of Silence.
2: Hello darkness my old friend, I've come to

40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
2: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve. Come stai? How are you?
3: Fine.
2: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian.
3: No.
2: I don't speak English. Siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Life and What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, Life. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: One Dance. One Dance.
1: Qui suona la storia.
0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance. L'appuntamento è con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, tutti in pista per ballare le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e per rivivere i ricordi più belli. Dal 1982 In Deep, Last Night DJ Saved My Life. Tra l'altro nella canzone si sentono rumori vari che loro hanno preso proprio dalla vita reale. C'è lo squillo del telefono, lo sciacquone, un pezzo rap, davvero una canzone storica.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12 e 3 minuti.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. La tragedia nelle acque delle Maldive. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate nel punto in cui hanno perso la vita i 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A Malea intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia competente. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina. Versava ogni sera candeggina nel caffè della moglie che aveva deciso di separarsi. A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini riprese da una videocamera piazzata dalla donna che si era insospettita per i ripetuti valori. Monopattini, scatta l'obbligo di targa, chi è senza rischia fino a 400 euro di multa. Ci sono invece 2 mesi di tempo per l'assicurazione che partirà dal 16 luglio. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e manutentori, ecco i professionisti più introvabili nel 2026. In Italia spesso a mancare sono le persone, circa il 50% dei giovani scarta a priori i mestieri più richiesti. Il derby di Roma e le altre 4 gare che vedono impegnate le squadre coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domenica a mezzogiorno. È l'esito dell'incontro in prefettura. Il derby comincerà 5 ore prima della finale degli internazionali d'Italia. E a proposito di tennis, Jannis Sinner è volato in semifinale battendo in 2 set il russo Rublev. Questa sera dopo le 18 sfiderà un altro russo, Medvedev. La prima semifinale alle 15:30 vedrà invece in campo un sorprendente Luciano Darderi contro il norvegese Ruud. Grazie per l'ascolto.
5: Dance. The end.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo veramente dall'inizio della storia della musica disco con Gwen McRae e All This Love That I'm Giving, canzone che è stata campionata e velocizzata nel 1999 da Cassius, diventando My Feeling For You, e anche da Avicii, che ha collaborato con il DJ Mark Knight per remixare My Feeling For You, appunto la canzone che ascoltiamo in versione originale.
2: Contaminazioni

0: Avicii con My Feeling For You, Mark Knight Remix va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Cassius con My Feeling For You e tutte le canzoni che sono state ispirate dalla versione originale di Gwen McRae che è All This Love That I'm Giving. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Rednecks, Cotton Eye Joe.
2: But I've been married long time ago.

0: Festival Bar 1995, Rednecks, Cotton Eye Joe. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown. E ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle e le balliamo tutte queste canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e anche quello anni 80. Loro sicuramente hanno rappresentato una sorta di evoluzione. Il video, lo ricorderete tutti molto bene, era un mix tra realtà e fumetto. Sto parlando degli A-ha con Take On Me dalla Norvegia, che tra l'altro nel 2020 raggiunsero e superarono il miliardo di visualizzazioni. Un grande classico anni 80, 1985, Take On Me.
1: One Dance Classic.

Abbiamo ascoltato gli Aha con Take On Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13 e 3 minuti. This is the latest
2: dispatch. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
3: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
2: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino, l'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna di investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
4: The end. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer. Un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nella

7 Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

diretta, Secchiello, Pallone da Beach, è una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball, che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

Quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato, li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su And Dance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il disco di Dario G, che abbiamo appena ascoltato qui su And Dance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller!

0: Tutti in Brasile, signore e signori, a fare festa con One Dance a cannone. Insieme a Laguna era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Usura, datura, Infinity.
2: Laura,
3: sono tante. Allora, volevo presentare il prossimo pezzo.
2: Vai avanti tu perché io...
3: Vado avanti io. Allora, il vero martello estivo, sì. Perché loro sono qui al Festival Bar.
2: Scusami, quando vuoi ho l'altra spalla libera.
3: No, mi riesce meglio con la destra.
2: Va bene.
3: Gli Usura, datura...
2: Infinity!
4: Usura, datura, datura. Amigos, amigos.
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity.

momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 ascolteremo The Whispers con And The Beat Goes On. Nel 1999 campionata da Will Smith nel singolo Miami.
2: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato The Whispers and The Big Goes On qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:03.

0: Dagedos, ben ritrovati, salve a tutti, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, già pronto davanti alla sua console scintillante per questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. E cosa facciamo? Siamo esperti a prendere un trentennio, a passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance. Come faremo nella prima sequenza? Tra poco, dal 2016, risentiremo DJ Catch con The Horns. Dal 2006 anche un Bob Sinclair in splendida forma, devo dire che più passano gli anni e più quest'uomo mi diventa un bell'uomo, come se ne avesse avuto bisogno. Risentiremo Rock Dispari. Apriamo la sequenza dal 1996 con Carol Bailey e Under My Skin.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Dal 2022 erano i Purple Disco Machine, dal 2012 anche la versione remix di Festival di Paolo e Chiara e dal 2002 anche i Madhouse con Holiday. Questa è Tendenza solo su One Dance con Scar, il DJ e Lele Alberganti, e adesso siamo pronti a portarvi a spasso dal 2023 fino al 2003. Tra poco risentiremo Desire di Calvin Harris dal 2023. 10 anni prima, dal 2013, Lana Del Rey con Summertime Sadness, la versione remix. Apriamo la sequenza con un capolavoro pubblicato nel 2003, i Digital Rockers con Marco e Because I Love You.
1: Tendenza con Scar su One Dance.

Fire di Calvin Harris dal 2023, dal 2013 anche Lana Del Rey con il remix di Summertime Sadness e dal 2003 anche Digital Rockers e Marco con Because I Love You. Prima di chiudere la puntata, signore e signori, è arrivato il momento l'elegante e allora siete pronti, tra poco Yanaya Day con Keep

0: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 378 30 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 378 30 378 30. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 378 30 378 30. Vi aspettiamo.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia. Un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

questo pezzo quasi psichedelico uscì nel 2000 firmato North Pole, progetto dietro al quale si celavano Alex Farolfi, Paolino Rossato e Nari e Milani. In realtà la voce e la melodia arrivano da un pezzo dello stesso anno.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump illustra gli esiti della sua cruciale missione in Cina. Tra i dossier più complessi quello di Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione di Xi Jinping e Trump. In corso nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei connazionali morti in un'escursione subacquea, già recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne, si cercano gli altri quattro, difficili le condizioni meteomarine. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto del 35enne Bakary Sako, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante ha confessato, il giovane ha detto di aver agito per paura di un'aggressione. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner alle 15:30 di fronte l'italo-argentino e il norvegese Ruud, alle 19 Sinner contro il russo Medvedev. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
5: The end.
0: Dance anni 90.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella. Stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas e

conosciuto ormai con il suo nome d'arte Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance appena sentita Alright. Siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65. Don't you

appena ascoltato qui su Dance, siete nella Memory Chart e abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque nel mondo in HD. Da Stefano è tutto, un abbraccio!

0: radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. L'appuntamento dedicato ai live negli anni 90-2000. Festival Bar 1993 vincono la sezione album della Kermesse, gli 883 con North Sud Ovest Est.
2: Perché io non dico neanche il nome, capirete subito. Siamo arrivati al momento del premio ufficiale, e cioè chi ha vinto la 92. Il Festival Bar 1993, Festival Bar del Trentennale. Non vi dico chi sono, capirete dalle prime note. Ecco, hanno vinto loro.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

grande successo dei Naif, Looking for Happiness, dietro al quale si celavano gli Airphones, ovvero Luca Lento e Roberto Terranova. Naif, che dopo Looking for Happiness se ne uscirono con Joy.

0: pezzettino di Joyce dei Naif in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. In corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è stato recuperato ieri alle 15:13 ora italiana. Sembra sia stato identificato come quello della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Dentro la stessa grotta, profonda circa 60 metri, dovrebbero esserci anche gli altri corpi. Lo sostiene la Maldives National Defense Force. L'operazione per i sommozzatori è giudicata ad alto rischio, pesano anche le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Omicidio di Taranto ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 15enne Magliano Baccari Sacco. Nelle dichiarazioni spontanee al CIP l'assassino avrebbe sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. I fatti sono accaduti all'alba dello scorso 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica in carcere a Padova. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Fu condannato all'ergastolo in via definitiva nel luglio 2025. Calcio, le 5 gare di Serie A che valgono la Champions si giocheranno domenica alle 12. Juventus e Fiorentina, Como Parma, il tanto discusso derby Lazio-Roma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. La finale maschile degli internazionali di tennis, che si giocherà nella capitale di fianco all'Olimpico, è confermata alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: The end.
6: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo di musica disco e parliamo dei grandissimi Chic con Stop 4-1, che dava anche il nome alla colonna sonora del film. Siamo al 1982, canzone che è stata campionata nel tempo esattamente nel 2000 anche da Mojo, ricorderete Lady Heal Me Tonight, e poi Kygo con Zach Abel e la collaborazione di Nile Rodgers degli Chic hanno realizzato anche For Life. Subito gli Chic con So For One.
2: Contaminazioni.

contaminazioni. I took the long road across the ocean.

Go con la collaborazione di Nile Rodgers, degli Chic e Zach Abel, e con For Life vanno a chiudere lo spazio di oggi con le contaminazioni, prima ancora Mojo con Lady e gli Chic con Soap for One. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Sanremo International del 1991. Stefano Secchi, Keep on Jamming.
2: Stefano Secchi e Orlando Johnson, un nuovo singolo, Keep on Jamming.

Abbiamo ascoltato Stefano Secchi, Keep on Jamming qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

0: Dance, ti portiamo indietro negli anni 90.
1: Spalanca l'armadio dei ricordi.
0: Qui suona la storia.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: ovviamente il suo disco più famoso si chiama Relation, è la protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance. In realtà questo pezzo è stato scritto dal fratello Magic Box, ovvero Tristano De Bonis, che quando lo intervistai qualche tempo fa mi fece proprio sentire la sua versione, la primissima, quella originale.
1: Sentite Relation cantata da Magic Box, la canzone è nata così.
2: Così.
1: Quindi la Relation che conoscete voi non è la canzone originale, cioè meglio, lo è diventata però.
2: Sì, esatto.
1: La bozza è questa qui, vai.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. A pranzo col derby, dopo polemiche e rinvii, Roma-Lazio si giocherà alle 12 di domenica, non più di lunedì sera. E a 5 ore dalla finale degli internazionali di tennis, resta da capire se Maurizio Sarri darà seguito alla sua protesta e disertare la panchina. Alle 12, insieme a Roma-Lazio, si disputeranno domenica le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Stasera andata dello spareggio dei playout di B alle 20, Bari su Tirol venerdì in return match. Pallavolo femminile, debutto ok della nazionale di Velasco a Biella ieri 3-0 alla Francia nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno e di cui le azzurre sono campionesse in carica. Parola al CT dell'Italia.
3: Sono molto contento perché la prima partita per diverse ragazze della nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
2: Stasera ore 21 si replica a Novara. Si alza e si pare domani sui playoff scudetto di basket, gara 1 Milano Reggio Emilia, Brescia Trieste. Le serie al meglio delle 5 sfide. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: puntata della settimana. Ciao a tutti, eccoci qui pronti e puntuali. Buon venerdì 15 di maggio. La storia della dance è pronta a partire. Voi spero abbiate già la radio a un volume sconsiderato. Il primo arriva dal 1996 ed è di Boris Lagosh.
1: La storia della dance.

era il primo disco di Hitmania Dance estate 1996. Lo so perché ce l'ho ancora custodita a casa in una teca di cristallo. Boris Lagos, grande DJ tedesco, con Keep Pushing. In quella compilation erano tutte delle hit. C'era Sandy B con Made the World Go Round, c'era Why Me dei Typical, Free From Desire di Gala, Don't Stop Moving di Living Joy, c'era Profondo Rosso, I Datura con Mantra, DJ Dado con Metropolis, mamma mia, e c'era anche Bob Marley con What Goes Around Comes Around nella versione remix di Alex Data.

sua versione remix del disco di Bob Marley, super hit dell'estate del 1996, contenuta anche in In Mania Dance Estate, ne parlavamo proprio poc'anzi. C'è una cosa che accomuna Alex Natale e Armand Van Elden: uno è un DJ veneto, l'altro è un DJ statunitense, ma hanno una cosa in comune, ve la dico subito: Alex Natale è diventato un pilota di aerei e invece Armand Van Elden è figlio di un pilota d'aerei. Vedi che ogni tanto le cose si linkano insieme, due grandi DJ che hanno in comune la passione per il volo. E allora ci ascoltiamo lui, lo sta-

minuto fa questo ha fatto la storia della house music, ma più in generale Armand Van Helden, partito con il suo remix di Professional Widow, aveva già fatto degli altri dischi di successo, e poi ricordiamo You Don't Know Me del 1999, c'era anche Hear My Name 2003, poi My 2004, e poi il suo progetto Dark Souls, quelli di Barbra Streisand insieme a Daytrack. Signore e signori,

Une Fois, uno dei suoi primissimi dischi, o bene o male uno dei più famosi, pubblicato il 21 gennaio del 1997 come secondo singolo estratto dal suo album storico che si chiama It's My Life. Pensate, una piccola chicca: quando il singolo è stato originariamente pubblicato, un errore di pressatura ha scambiato le prime due tracce, l'original mix e la versione di Future Breeze, dando così un successo accidentale alla versione remix di Future Breeze che tutti pensavano fosse l'originale. Cioè hanno sbagliato a pressare sui vinili e l'original mix in realtà era il remix e viceversa. Infatti Future Breeze, altro DJ famosissimo, era insomma diventato famoso per la sua versione di Encore Une Fois, anche se lui aveva fatto un altro pezzo che assomigliava molto a questo disco, ma soprattutto a Sei di Sash. Era Why Don't You Dance With Me, te lo ricordi?

direttamente dal Cocorico il DJ Gianluca Saccoman con la sua Sunshine Dance Pyramid Soundwave, il nostro disco viaggio dal 1996. Mamma, veramente un pezzo meraviglioso, vedi, mi emoziono, mi impappino anche. Andiamo al Cocorico, dove si registrarono negli anni 90 diverse versioni di dischi live, perché andavano di moda le live version, e probabilmente una delle più famose rimane È il sueño dei Datura. Sentite il casino della gente al Cocorico. Soprattutto quando abbassano il volume, occhio, eh!

Portici di Bologna, Ciro e Stefano, grandi datura, li devo ringraziare ogni volta per tutto quello che hanno fatto e per quello che hanno dato e creato nella musica dance. Era un bellissimo viaggio dal 1993, Eternity, qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: La Jennifer Page con la sua Crush fece questo pezzo e poi quasi sparì nell'oblio, perché a dir la verità l'anno dopo si presentò al Festival Bar con la sua Swain Dead e abbiamo anche la clip nella quale la presenta proprio il mio sosia Daniele Bossari. L'abbiamo già fatto sentire, ma un ripasso non guasta mai. Sentite dopo qui.
1: La voglio annunciare anch'io per metà, nel senso, voglio dire che lei è famosissima in tutto il mondo, è un'artista americana, pensa che con il precedente album ha venduto 2,5 milioni di dischi e conteneva Crush. Adesso Crush, esatto. Facciamo una cosa, facciamo
2: un momento. Leggi qua, annuncia il prossimo artista, vai.
3: Torna a trovarci al Festival Bar con Stranded Jennifer Page.
2: E voi, Jennifer Page.

Questo non so se ve lo ricordavate, ma era il secondo singolo di Jennifer Page, che poi arrivò, se non sbaglio, al Festival Bar del 2000 o del 1999, non vorrei dire castronerie. E adesso uno dei pezzi più ballati del 2007 di Yanke Array, Keep on Rising.

con Vice, Young Carey. Questo DJ purtroppo scomparso il 19 agosto del 2021, era giovanissimo tra l'altro, classe 1975, ci ha lasciato in eredità questa bella veramente Keep on Rising. Tra l'altro lui era diventato anche molto famoso un certo periodo, fece un disco insieme a Snoop Dogg, si chiamava Last Night, e soprattutto un altro insieme a Timbaland, era Amnesia, te lo ricordo.

pezzettino di Amnesia, il disco di Ian Carey insieme a un produttore famosissimo soprattutto nei primi anni 2000, o meglio nella prima decade, diciamo così, Timbaland. Vi ricordate, c'era il periodo in cui tutti i dischi erano prodotti da Timbaland. Ve ne faccio sentire due famosissimi. Il primo era di Nelly Furtado, proprio insieme a lui, Promiscuous.

Promiscuous, prodotta da Timbaland. Sai che non riesco a dire Promiscuous, mi si ingrippa. C'era anche Say Trait, bellissima. Timbaland, che tra l'altro produsse un disco proprio firmato da lui, aveva una base, era The Way I Heart.

0: degli NSYNC qui nel nostro spazio Non Solo Dance. Sono arrivate le fan degli NSYNC, quelle che hanno il poster in camera ancora. Vabbè, Gianluca, sai che c'è un metodo per farle smettere? Fagli vedere un po' di panza tua formata con anni di Jack Daniels. Ragazze, guardate un po'. Si sono inorridite.
1: La storia della dance.

tantissime volte, ritornato in auge grazie al film d'animazione Madagascar e Mi piace come muovi e allora muovi, tradotto in non so quante lingue. Tra l'altro, in una puntata della storia della dance vi ho fatto anche sentire I Like the Move It, penso in 20 lingue, cioè in giapponese, in cinese, in mandarino, in norvegese. E vabbè, questo quando un disco esplode, esplode. E poi tra l'altro nel 1994 fu il primo, adesso passatemi la cosa magari non troppo esatta, ma c'era già un po' di reggaeton, all'epoca era conosciuto come ragamuffin, e Harry Morillo fu uno dei primi ad unire le due sonorità. A dire la verità cominciò già Africa Bambaataa negli anni 80, ma questa è un'altra storia. E adesso arriva See the Difference, più o meno lo stile è questo qui, la voce è quella di Usher, Sensor.

0: Usura e Natura con Infinity galoppava il 1995. Stavo pensando che nella puntata di oggi abbiamo già suonato due dischi dei Natura. Ci colleghiamo con il loro commercialista a Bologna che sta contando i soldi dei due passaggi di Eternity e Infinity. Pensa quanti soldi che si sono fatti i Natura. Allora, dato che sono degli amici, io glielo dico qui davanti a tutti pubblicamente: ragazzi, grande Ciro e grande Stefano, ma perché non dividiamo la SIAE dei vostri dischi? Guardate che io sono ben accetto, eh? Cioè, veramente, se volete mi trovate qui. So già cosa stanno pensando. Vabbè, lasciamo stare, va.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive. Recuperato per ora solo il corpo di uno di loro, difficili le condizioni meteomarine. La conclusione del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, Trump e Xi Jinping concordi sulla necessità di una nuova fase delle relazioni bilaterali, ma nessun progresso significativo. In stallo i negoziati USA-Iran, l'ultima proposta iraniana era stata bocciata da Washington. Teheran chiede 5 condizioni preliminari, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti del Medio Oriente e il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz. Dossieraggi illegali, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi indagati, tra loro l'ex finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Velasco nel primo dei 5 test prima della Nation League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia, stasera si replica a Novara. Da Laura Supino, buona serata.
6: The end.
1: La storia della dance.

0: pubblicato il 18 novembre del 1990 come primo singolo estratto dal primo album Gonna Make You Sweat. Si chiama così, tra parentesi, Everybody Dance Now. Loro sono CNC Music Factory, ovvero Cleavils and Cole. Pensate che questa canzone ha avuto successo in Nord America, Oceania, Europa e Asia, praticamente solo in Africa non è andata di moda, è diventata una hit planetaria in quel lontano oramai 1990, inserita in decine di film. Mi sono anche fatto la lista: Sister Act, Uomo di casa, Space Jam, Una settimana da Dio, me lo ricordo anche ancora la scena di Jim Carrey che si gira, Everybody Dance Now, c'era anche I Got the Power degli Snap. Beh, bei ricordi, un sacco di film, anche Un'impresa da Dio sempre con Jim Carrey. A proposito di colonne sonore di grandi film e grandi telefilm, arriva la nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca of the Day.

Uscita nel 2005 questa versione dei Sunblock che si chiama I'll Be Ready, che sostanzialmente è un remix della colonna sonora di Baywatch. Alzi la mano chi vedeva Baywatch o almeno una volta nella vita ha visto Baywatch. È andato in onda dal 1989 fino al 2001 e la colonna sonora era questa qui. Allora, le donne si devono immaginare di essere salvate da Mitch, gli uomini di essere salvati da Pamela Anderson, direi. E beh, scusate. Anche le altre però non erano male. Parlo anche di uomini, cioè erano tutti un po' belli, dai. Che grande disco questo.

Allora, tutti lo conosciamo come sigla di Baywatch, in realtà si chiama I'm Always Here di Jimmy Jamison, una personalità importantissima negli anni 80 e 90 perché era la voce dei Survivor, quelli di Eye of the Tiger.

Venne pubblicata il 18 maggio del 1982, Survivor con Eye of the Tiger, la voce di Jimmy Jamison, lo stesso che cantava la sigla di Baywatch, che poi è un suo disco, ne parlavamo poc'anzi, si chiama I'm Always Here. Ha ottenuto un Oscar, o meglio venne candidata sia all'Oscar che al Golden Globe, ha perso in entrambe le occasioni, ma veramente è diventato un disco questo, rimasto negli annali grazie a Rocky 3, perché venne inserito nella colonna sonora. E tra l'altro vi svelo una cosa, una curiosità che ha dell'incredibile: Sylvester Stallone chiese ai produttori, ai Survivor, di appunto scrivere la colonna sonora, perché in realtà gli venne rifiutato l'utilizzo di Another One Bites the Dust. Lui aveva chiesto ai Queen l'autorizzazione per mettere il loro disco nel film Rocky 3, poi gliela negarono a Stallone e lui appunto incaricò i Survivor di scrivere Eye of the Tiger. Bella storia.

pensate che arrivò al numero 2 della classifica italiana. Era il 2 di settembre e al numero 1 c'erano ancora i Typical con The Color Inside, al 2 appunto Alex Paddy, al 3 Corona con Try Me Out, numero 4 D. Lacy con Hideaway e al 5 Scatman's World, cioè le prime 5 del settembre del 1995 erano tutte dance. Questi insomma sono i tempi d'oro della musica da ballo. Un altro DJ italiano, Diego Abaribi, DJ Aladino con Brothers in the Space.

0: Super DJ Aladino, la voce di Talisa, questo è Brothers in the Space. Era famosissimo negli anni 90, vi ricordate? La sua voce circolava, cioè il suo nome era famoso. Oh, c'è il DJ Aladino che mette i dischi, andiamolo a sentire, perché insomma era un nome che aveva avuto successo con Make It Right Now e poi ne ha fatti tanti. Stay With Me e soprattutto questa Brothers in the Space, era il 1993 e adesso si viaggia nel nostro spazio.
1: Disco Viaggio.

Robotica di Einstein Dr. DJ era il 1994 Automatic Sex. Il nostro disco viaggio ci tengo come sempre a salutare il grande Claudio Zennaro Einstein, che insomma ogni tanto mi scrive anche per ringraziarmi dei complimenti che gli faccio, ma sono tutti meritati. Prima di arrivare ad Automatic Sex e The Electro Woman, i suoi due più grandi successi, ha fatto altri 3-4 dischi. Il primo risale al 1991, attenzione alla chicca, si chiamava Disco Loco. Suoni completamente diversi da Automatic Sex. Nel 91 c'era ancora il crossover tra

Loco. Ricorda un po' Winnie Freedom degli Antico. È bello ascoltare l'evoluzione delle produzioni proprio della musica dance nel tempo. Esiste un avanti snap e un dopo snap. Questo è avanti snap. Disco Loco era un pezzettino di Einstein, Dr. DJ. Adesso 94, Parache.

arrivò al numero uno nel marzo del 1994. Questa l'abbiamo ballata e cantata un sacco di volte. Animal Action, Paraque, qui nella storia della

0: Dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

La nostra chicca of the day è il disco di Lady Violet che si chiama Calling Your Name. E beh, questa arrivò subito dopo i suoi più grandi successi, ovvero Inside to Outside, cantato da Melody Castellari, mi piace sempre ricordarlo, e poi Beautiful World dall'estate del 2000. In quel caso la voce era proprio di Francesca Messina. Mi ricordo che di Calling Your Name c'era il B-side, perché ovviamente ho il vinile a casa, e la canzone dietro era anche un po' fighetta ma molto carina, passata quasi inosservata, era Loving You Baby.

Loving You Baby. La canzone un po' più aluseggiante di Lady Violet, B-side di Colin O'Neill. Vi faccio sentire un'altra cosa. Lady Violet poi, subito dopo Calling Your Name, se ne arrivò con No Way No Time, completamente diverso da questo. Senti un po'. Già i primi suoni ricordano un po' Magic Box. Gli anni andavano avanti, ci si adeguava alla musica.

Francesca Messina, No Way No Time, Lady Violet, uno dei singoli minori, però noi ci chiamiamo La Storia della Dance e dobbiamo farvelo sentire. Eh beh, Francesca Messina cantò anche It's Love, il primo disco di Gaia. Rimaniamo sempre in Italia con i Blackwood e Friday Night.

linkato e messo a posto. Una volta, tra l'altro, si parlava qui a microfoni spenti, andavamo a ballare 5 volte a settimana. Cioè, adesso, a parte che non si va quasi più in discoteca, ci sono tanti posti che invece godono di ottima salute, perché insomma basta dire che sta cosa, che la discoteca è morta. Sì, tante purtroppo hanno chiuse, però certi posti tengono botta. Ma una volta veramente si andava a ballare almeno 4 volte a settimana. Lunedì sera la discoteca, martedì sera la discoteca. Era veramente così, cioè, era proprio così. Era così. Alla discoteca. Ma sì, perché una volta le discoteche aprivano dal martedì alla domenica. C'erano serate diverse.

chiama Rain Dance, il disco di Pablo Encesano, un'altra chicca, un altro disco viaggio qui nella storia della dance. Questa, pensate, che uscì nel 2001 sulla famosissima etichetta di Joe Tivannelli, si chiamava DBX Record, e io a casa ho ancora la compilation. Cioè, se siete amanti della musica dance, magari siete davanti al PC, andate a digitare su Google Immagini DBX Records Compilation, vi uscirà appunto la copertina di quella compilation lì, dove dentro c'erano dei pezzi famosissimi: Fable di Robert Miles, c'era Gigi's Violin di Gigi D'Agostino, Sex Alarm Siren, Profondo Rosso di Bobby Flexer, Progressive Attack di Code 20 e un'altra chicca, Cadoc con The Night Train.

0: 1995 Cadoc con The Night Train ebbe un successo, a dir la verità, quasi inaspettato. Questo pezzo che sostanzialmente campionava la voce di Night Train, il disco di mio nonno James Brown.
1: All aboard for Night Train.
0: Eh sì, arrivava proprio da qui la voce di The Night Train. Era un disco di James Brown che tra l'altro venne ripreso diverse volte nella storia della dance, come ad esempio la sua Sex Machine. La versione è quella di Toddy Sweat.

0: Ti saluto anche da parte tua, mamma mia come sei pesante, no? Era lì che mi tocchentava, oh, salutali, sì, vi saluta Gianluca Duval e un abbraccio da Dino Bravo, ciao!
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Deluse dall'esito del bilaterale Trump, Xi Jinping e preoccupate dallo stallo nella crisi di Hormuz, le borse europee girano tutte in rosso e anche Wall Street parte in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,9% circa. Salgono ancora intanto i prezzi dei prodotti energetici. A New York il WTI sale del 3,09%, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37%, su anche le quotazioni del gas. E trainata proprio dal caro energia, l'inflazione in aprile rialza la testa. L'indice nazionale di prezzi al consumo rivela l'Istat registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. I dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese con l'azienda. Ben 1700 gli esuberi annunciati. Da Laura Supino, buona serata.
6: The end.
7: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Uoi. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance. Yo, listen up, here's the story.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 grazie alla nostra macchina del tempo che ha selezionato per voi 5 pezzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima delle 5 è Roughneck con

atmosfera, signori e signori. House Music con D'Alessi, la loro Hideaway, canzone splendida del 1995. E adesso Ziggy Marley con il remix di Power to

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 95 c'era anche questa canzone firmata Rex Anthony.

featuring Matrix con Rex Anthony continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto, un abbraccio.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, qui su One Dance vi presentiamo le papabili hit del futuro, cioè la domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa, lasciamo giudicare voi. Sono selezionati da Edo Colavini e presentati da Dino Brown. È tornato Afrojack insieme a David Guetta e Sia. Questa è

per te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: ogni mercoledì sera alle 10, solo su One Dance.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994. Tra i partecipanti c'erano anche Lucio Dalla e Mango. Noi ascoltiamo Corona, The Rhythm of the Night.
2: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime, con The Rhythm of the Night.
3: Corona!
2: Sì!
3: Oh yeah!

discone house uscito nel 1998 del produttore Soul Searcher ha ottenuto un grandissimo successo soprattutto in Inghilterra, dove riuscì ad entrare in top 10, ma in realtà campiona un pezzo del 1979 di Gary's Gang, si chiama Let's Love Dance Tonight.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive, difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
4: Sospesa a causa del maltempo, le ricerche dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri 3 connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
3: Toni cordiali ma molti nodi risolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, il rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
5: The end. I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, sempre qui su One Dance con Miki e con una canzone che ha fatto la storia della musica degli anni 90. Siamo al 98, la torinese Neja con Restless, che poi è stata rielaborata anche da Dino Brown nel 2024. Sentiremo anche quella versione, ma subito partiamo con l'originale.
0: Contaminazioni.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1994. Tony Di Bart, The Real Thing.
2: From singing in a gospel band to singing live on Top of the Pops, will you please welcome Tony Di Bart?

0: ascoltato Tony Di Bart, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: Ti riporto nel 2003 in questa pillola di storia su One Dance con Rino Gaetano e il remix di Molella.

ebbe un sacco di successo in tutte le discoteche del nostro paese. Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, l'originale chiaramente venne pubblicato nell'estate del 1975. Molly, oltre a remixare il disco di Rino Gaetano, mi ricordo che in quegli anni mise le mani anche sopra Mary dei Gemelli Diversi, ma soprattutto era il remixer ufficiale di Vasco Rossi. Indimenticabile la sua Ti prendo e ti porto.

0: fammi morire.
1: Sempre Molella remixò anche questa stupenda Rewind di Vasco Rossi. Attenzione alla chicca, perché il Molly, questa è meno conosciuta, mise le mani

bellissimo remix di Molella dei dischi di Vasco. Questa era un po' una chicca, come detto poco, ragazzi. Buoni o cattivi, è stata una grande pillola di storia qui su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive. Difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
4: Sospese a causa del maltempo le ricerche dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri 3 connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
3: Toni cordiali ma molti nodi irrisolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, in rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
5: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord. Due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, la nostra macchina del tempo. Ha appena inserito questa data, autunno 1996, 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli freddi. Tra le più forti c'era il progetto Skipper con Struggle for Pleasure.

Keeper insieme a Struggle for Pleasure. Siamo partiti così con la Memory Chart, abbiamo aperto il sipario a quello che è effettivamente un nuovo appuntamento dedicato alla musica dance che torna protagonista qui su Undance. Tra le più forti in quell'autunno del 1996 anche Sacco Man con Sunshine Dancer.

carica in questo progetto che viene dal passato. Siamo nel 1996, era autunno quando uscì in discoteca anche il progetto Rough by Picotto con Ocean Whispers, che ho appena sentito con voi qui su One Dance. E adesso

progetto di Jamin e JB, appena sentito il Crystal Dance che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie alla macchina del tempo siamo tornati all'indietro, all'autunno del 1996. Da Stefano è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e benvenuti su One Dance. Ciao da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato Embers, l'ultimo singolo di Robin Schulz.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at Sylvester 1995. Wrap Me Up. Alex Party.
2: Ok. We come from London. Especially to see you. Here you go. Wrap Me Up.

0: Abbiamo ascoltato Alex Party, Wrap Me Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

questa versione di Gigi D'Agostino del classico di Edoardo Bennato, uscì nel 2001, ma in realtà il brano originale del 1973, composto per la parte musicale dallo stesso Bennato e per il testo da Patrizio Trampetti. Ci ascoltiamo un pezzettino dell'originale.

0: magari qualcuno non l'aveva mai sentito, era proprio questo l'originale di Un giorno credi che abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.

iniziamo con due posizioni, vedi, subito la numero 20 stabile, Federico Schiavo con Show Me Love, mentre la 19 Kamrad perde ancora un posto, Hug Yourself, il remix di Samuele Sartini.

Six, Deep Swing, In The Music, perdeva 5 posti questa settimana. Attenzione, arrivano altre 2 posizioni, non ci fermiamo. Numero 15, Jenny D e Natalie Arts con Living On High, perdono 5 posti, mentre al 14 ne perde 6 Oscar Mad Kay con Sweet Nothings.

ripreso da Ellis and Her, numero 12, più 3 rispetto a 7 giorni fa, all'11 Fisher e Tosentai.

0: Weekend Dance.
1: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
2: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
3: One Dance, qui suona la storia.

l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize guadagna 7 posti questo weekend, il 3 di maggio nella Weekend S Chart, la classifica ufficiale. Al numero 9 prende altri

Magnetic più 7, numero 9, all'8 c'è Another con Talk to You, perde un posto, mentre al 7 Anima con Beautiful.

Il disco di Anima Beautiful perde ancora un posto questa settimana nella Weekend Dance Chart. Al numero 6 troviamo una ex numero 1, Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

classe numero 1 al numero 4, stabile, non si muove Bob Sinclair con la sua I Can Wait. Questa settimana la medaglia di bronzo va a Franco Moiraghi insieme a Nausicaa.

0: Save Me Tonight, ancora la numero uno della Weekend Dance, che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti da Dino Braulio, ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Edo Colabini.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Be proud of what you are.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto

L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: One. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: suonati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance, solo dance con la D maiuscola.